0: zanmi.
1: Zanmi.
0: Se go bel zanmi.
2: Alo, Makati.
3: Makati. Ouè bagay yo. Ouè bagay yo.
0: Paris France.